0: Gesù fanno e la stessa si fe. Susanna, è la stessa,
1: Susanna,
0: è la stessa, stessa si fa.

0: Io guardo se quell'etto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco.

l'occasione che vuolmi il padrone. Che vuolmi il padrone? Dom, dom. Dom, dom.

0: Che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta,
0: di
1: me benezza, la speranza che annobili il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prende di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Vedi

0: per ottener da me certe mezz'ore diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'hai conte abolito?
0: E beh, non è pentito, mi par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte ci voglia servire, trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto.

se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh.

0: Senti.
1: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
0: È uscito poco fa.
1: Chi parla?
2: O te.
1: Esci di alcun non esci.
2: Che ti lasci qui solo.
0: Per brava dama e sarà, vado a cercarlo.
1: Qui dietro mi porrò.
2: Non vi ce l'ha.
1: Vati e cerca che parla.
2: Oh, me. Che fai?

0: Pigro di lui cerca.
1: Cieli, e certa chi dopo voi più l'odia.
2: Come mi serve?
0: Io non ho mai nella moral sentito.

0: Io mi crede a te preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia, un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico e altrui nulla dico. È per voi. Per matava. A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte si accorge che su tal punto sapete e lei è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo a quel che tutti dicono io non ci aggiungo un pelo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate il

L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io da

0: Pancho. Cosa Pancho?
1: Crude stella.
0: Meglio anche. Onestissima signora.
1: Ma cade di peggio.
0: Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così canto il cielo. Non c'è il

0: asino, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: Oddio, che senza, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa imminente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'allora in quel luogo si nascose.
0: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: allora mio chiar mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, per

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza, secondami cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo, or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
3: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illivata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta.
3: Giappone castuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un

lo voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: Dol meditate.
1: Egli ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: E fermo poi, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: Fin domani.
0: Parta tosto.

0: Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle curvando il riposo.
1: Narcisetto, padroncino d'amor,
0: delle belle curvando il riposo. Narcisetto, padroncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno.

0: per montagne e per valloni. Le nevi dei solioni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai.
1: Thanks for listening to Vermont Public's live stream service. With support from Clean Yield in Norwich, tailoring investment portfolios that reflect each client's financial goals and social values. CleanYield.com.

0: Succede, amico? Non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo. Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di potenziar Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio si segno.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi destre.
0: C'è il cassetto ad un uomo si geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che gli di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi servata. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da madama, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti par? Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dito il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

0: venne. Dov'è la canzonetta?
1: Eccola, sì. Appunto, faccia anche ce la canzonetta.

0: quando sei sonato, il vero mi informò, tutto mi disse, lasciatevi veder. Andrà benissimo, se hai uguale statura, giù quel manto fai, niente paura.
1: E se qualcuno entrasse, entre

nel gabinetto, presto! Che carta è quella, la patente? Che sollecita gente! Nebbi orror da basilio! Alla fretta, obliato e non il sigillo! Il sigillo di che? Della patente! Aspetto, che premura! Eccola qui, spicciati!

0: da legarle il braccio.
1: Un altro nastro
0: prendi insieme col mio vestito.
1: Più presto m'avria quello guarito.
0: Perché

0: picchi alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello? Non voglio stati! Un ricevuto foglio! La sua grangelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Sansone!

0: non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io scada qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi diceste allora?

0: e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia camedia.
0: Io non so nulla! Ma turbata senz'altro.
1: A questo serva, io che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'apriremo senza chiavi e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Potteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrà!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciar! Per questa sera... Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che non ho l'onestà.
0: Sì, e dunque, dite, lucidelo.
1: Ma sentite, ma
0: come? Parlate.
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il

0: ma il paggio rinchiuso
1: fu solo per partire.
0: Ma i tremiti palpiti
1: fu solo per mollarvi.
0: Ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio e la volpe basilica
0: coperti di foglio.

son già I suonatori, le trombe sentite, I piffani udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi in pria di partir. Di partir la cosa è scabrosa, un'arte le carte non si rir, un'arte le cose non si sorrir, un'arte le cose

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente e all'usanza

0: cosa è stato?
1: Che solenza, che peggio che fu?
0: Cosa dici, cosa è stato?
1: Ascoltate, ascoltate, da balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, dillo al signor Dio di dar giù.
0: Dal balcone,
1: vedete i carofani,
0: il giardino,
1: sì.
0: Cosa sei tu? Sui ci sono certo, e io non potevi andare qui. Dove
1: gito? Ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Che faccio?
3: Su tutto lo vidia.
0: Sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi. Un uomo dal balcone,
1: al balcone,
0: in giardino,
1: in giardino.
0: La signora, signora, guarda il vero, segui pure.
4: E volte dai testi,
1: non lo
2: dire. Figolo,
1: figolo, non lo dire.
5: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è stupore,
5: aprire non posso.
1: Come mai diventaste sì grosso? Quel salto la nostra casina.
5: Ma chi salta succede? Cosa?
1: Il direbbe.
2: Che
1: dice a me parli il ragazzo?
0: Che lo vedi?
5: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia ve forse sarà.
1: Questo no, che cavallo, non mi saltare di là.
5: Che pazienza,
2: oh,
5: signor, questo maglio.
2: Cosa c'è, vedrò?
5: Comunque tu, e salta in giù, ma perché?
0: Che timor,
5: l'arinchiuso, aspettando quel caro visetto, che peccato un sussurro forduso. Ora il grido a sé, l'ho scritto biglietto.

0: dunque saran queste carte che perdeste?
1: Orgiliane! Sono in trappola, sono in trappola! Questo foglio cos'è? Tosto, tosto, io tanti, aspettate!
0: Sarà forse il sonnario che tenti?
1: Oh, la lista degli osti! Parlate, se tu lascialo! Lasciami e parli!
0: Porco sì!

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicar.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese.
2: Nelle legittime pretese io qui vengo a palesare.

qui per testimonio che prova sulla trombonia con prestanza di Dana.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio. O se ha parlato di fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orvel Reporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Marcellina, con la voce che voi mi prometteste!
0: Ch'io vi promisi

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ah, la contessa attenderà gli aspetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Ordinetevi la bocca, o oh, signor scontro!
0: Ehi, Anna, dove vai?
1: Croce! Senza avvocato abbia vinto la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual braccio io cadea? Perfidi! Io voglio!

se il pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi vi Antonio, e a un incognito figaro ricuso.

pace, non può questo contento. Tu non nascesti a parte per vano.

0: O pagarla o sposarla, ora ammutite.
1: Io respiro.
2: E ti amara.
1: E sposa io sarò, non chiarò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
4: Che superba sentenza!
5: Vince superba!
4: Siamo tutti vendicati!
5: Io non la sposerò!
0: La sposerai!
6: O pagarla o sposarla! Sei capestati 2000 pezzettoni!
5: Son gentiluomo!
1: Sì.
5: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: E dove sono? Chi sono?
5: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
4: Qualche bambino trovato?
5: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
4: Come?
0: La prova, il testimonio,
5: l'oro, le gemme, i ricamati panni, e nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre, e soprattutto questo, al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa, braccio destro.
4: E a voi chi il disse?
1: Oddio! E adesso?
4: È vero, sono io.
0: Chi?
4: Chi?
0: Chi?
1: Raffaello!
4: E i ladri ti rapir
5: presso un castello.
4: Ecco tua madre! Valia, no, tua madre.
0: Sua madre.
4: Cosa sento?

0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: sua madre,
2: sua madre,
3: sua madre,
4: sua madre,
1: tua madre.
0: E quello è mio padre, chi a te lo dirà, chi a te.

che attendo, di lassù mio padre che attendo, di là mia madre che attendo.

0: or non parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi ed è tua dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo ad informar d'ogni avventura, madama e nostro zio,

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dopria.
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
1: Va, vestissi da donna, e
0: la lasciate agli altri avi suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo. E li vedrete voi.
2: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Leggeva il prozzi, il dispetto e la rabbia. Oh, che meglio, or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo un loco. Scrivi, che io scriva, ma signore.

Deg ar dwi'n ffordd nhw. Echo, prendi una spilla, servirà di sigillo. Oh, attendi, scrivi sul reverso del foglio.

0: essi l'ufficiale.
1: Ebbene,
0: madama.
1: Io sono il signor Dino, irritata e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Per lo dirne affresco, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensa?

0: te, Barbarina, se mani, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi ordatevi padrone.

0: Or tocca a voi!
1: Brava figliola, hai buon maestro che ti fa la scuola! Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio! Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col piestro? Non mi duol più molto, andiamo belle fanciulle.
0: Ma non è brazzo, lasciate fare lui.
1: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo ci si andava il paggio.
1: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
1: Cherubino?
3: Or ci sei?
1: Vediamo in canta. Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
4: Perché no?
1: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il bra,

0: due nozze ricevete Dom, al fin si tratta d'una vostra protesta. Seggiamo,
1: seggiamo.

capisco il gioco. Un biglietto amoroso che ritieni il passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito.

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto col

0: la Susanna, la Spilla. E così tenerella il vestito, già sai di far tutto. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai ecco in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva. Questa è la Spilla che il conte d'Arecare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: Perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come il padrone.

0: Flimmer. Flimmer. E poi...
1: Flimmer.
0: Il fatto è sì, pensare ci conviene. Ma pensa un poco, chi ancora non sai di chi si prende il gioco.
1: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero. Questo più ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto...
1: Allerta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicar tutti i

0: respiro, costommi un bacio, e cosa importa, forse qualcuno mi renderà. Sono
1: Dormalino. Chi va là?
2: Son quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
3: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa. Onesta, e che è un signor.
2: Buono, buono, capisco come lì è. Accortati si son senza di me.
3: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti quanti.

tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Dio incomincio mai a fare il mito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria

cantano per farci pirar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per darci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son mole pizzezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni, che vengono mentre non

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto noi dico. Sirene che cantano, il resto noi dico. Civette che allettano, il resto noi dico. Comete che brillano, il resto noi dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche la fanni che fingono.

0: somma la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate. Avreste detto. Darmi una della notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama infernette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco.
0: Resto.

0: guardia, quella forma me commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Il picciottaggio,
2: io sento già le

0: francesi piccoli, un vecchio il pane nuovo.
1: E prima abbiamo la venere, andiamoci a cenare.
0: Io quasi ho fatto

0: succede?
1: Questa è la contessa, a lei mi succede. Vedetela voi stessa, il conte è la mia sposa. Di propria man la cosa, toccar io vi farò, toccar io vi farò, toccar io vi farò.
0: Parlo con col mio passo, quando muove il passo,
1: Susanna,

0: mi signor.
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! Questo! Schiaffo da questo!
1: Au! Au! Ma non battere così presto! Au!

ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ord

Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F